Oggi di faccia il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi di tiro. Dalla caccia di porto volergi con Rossane ho finto anch'io. Sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.

corrompe un mezzo in via per tenermi a soli in questo luogo bramo a parlare col più rimesso spirito o il padre lusingar perché già viene nonna parer timante io nello posto estreme stanzi mi ritiro

0: fuoco agli orri d'accenti!
1: Allora, resta! Figlia Durante, tu non sei! Sol debile la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia, mi osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono,

vien lasciar libero e corso ai primi moti dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attenda.

notte. Tu solo fiderma, ti scorta a fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, mi troverete pronta a quel segreto varco, dove comprate della viguardia,

faccia il porto, quale di me so suono, qual te prestete chiode. Forse ascolto qualche moto, di res amor nel buio, alla letra porte passe miei.

0: la sorte. Aperto trovo latito primo. Amor mai là.
1: Farmi sentire più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non mi taci.
0: Elmira, Elmira. Alto dorme, a testar lavatasi. Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è il nemico, a buoni passi ei viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a chi fuggita la temo già. Corrassi a far.
1: Corretto, morirai!
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono!
1: Invece, lascia prima la vita!
0: Guardie, lumi!
1: Passa nel cor!
0: Guardie affrettate! Nubi, passa il cuore, ingrata e via! E tu, vile schiavo, getta quel brando che alle catene e alla spramorte ti prepara! E dimmi chi sei!

0: tu pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anch'io basta.
0: Infame moro, taci, evacua e mastino alla catena.

Il solo avanzo sventurato della cara ai persian stirpe regali. Se tu sapessi quanto viva in petto sia verso te de sudditi la fede, non ti daresti, infelice, il nome

0: Perché sugli occhi miei l'anima altera spirò l'audace moro.
1: Morristi anche a te, a te mi moro.
0: Se altri noi di scoperia, a stato avrebbe tutto a svelarmi vero un tal dolore. Floridante a me venga!

0: qual loro ufficio ti sensi.
1: Nome, aspetto dell'ora.
0: Si svenne perché credette ucciso il loro amato. Odi, fra pochi istanti ricoveranzi gli smariti spiriti. Sami la sua, sami la propria vita, già che ogni arcano sa la persuaria mio voler. Libero allora entrata.

Se il fin de mali è cara, se d'altri affanni è lei principio, dunque soccorci più del mal presenti il corso. E quando resta a soffrirsi ancora, sappia si presto almeno.

0: te voglio, pongo per la morte a Dio.
1: Tale non era il cenno mio.
0: Respiro, mi dispiegato.
1: In forti lacci, lunge o guarie, costei da me tenete. Tu a questa morte, o gloridante.

0: ira, chi resista ad occrarmi?
1: Perfini, son tradito!
2: Poi l'ave, poi il grande spirito e l'anima di qua. Oh, nomi, qui fuggite in innocenza.
1: Cielo, cielo, e farò rimedere.
2: Amico, resta fra questi ceppi.
1: Oggi del rossier noi. Viva Elisa regina!
3: Viva!
1: Ella sul trono ascenda e regni su

Mi fidasti la preziosa spoglia per cui è rimasto e l'oppressore oppresso. Sei cagion

Veggio che sento catene, sento Sanremo come il regno, il sogno è tutto per me, il misero cor che veggio che sento.